0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
8: Buongiorno, buona domenica, buon weekend a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui, sono le 7 e noi siamo pronti per iniziare la nostra porzione di weekend number one.
6: The weekend, the weekend.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter per aprire l'appuntamento con il nostro weekend number one, la nostra porzione di weekend number one, quella del domenica mattina tra le 7 e le 10. Quanta sensualità in questa canzone nuova di Madonna con Sabrina Carpenter, mamma mia. Madonna, Sabrina, buongiorno, buona domenica. E tra l'altro ho visto un video, devo dire abbastanza imbarazzante, di Madonna durante lo scorso ponte, che ho avuto tanto tempo libero, più del solito diciamo, e c'è un video dove lei praticamente con questa canottierina, dove già aveva questo seno che continuava a scappare da una parte all'altra eccetera eccetera, si sdraia praticamente per terra per dire non mi ricordo bene che cosa ai suoi followers su Instagram, però sembrava aveva tipo una sigarettina nera in mano, sembrava una scena abbastanza imbarazzante, cioè mi sembrava un po' alterata diciamo, nel senso, ecco, cioè non mi sembrava molto lucida diciamo nel video che ho visto. Lo trovate sul suo profilo se volete andare a vedere, esprimere un'opinione, però vabbè, ognuno fa un po' quello che gli pare, no? Sui suoi profili, i nostri profili social sono un po' come casa nostra, se io voglio rimettere di fare un video dove sono diciamo magari un po' brilla, dove dico delle cose, sarò libera anche di farlo, è giusto così. Vabbè, mi ha fatto sorridere comunque. Bring Your Love, la canzone nuova, appunto una bella collaborazione con Sabrina Carpenter, che si trova nell'album nuovo di Madonna, che come abbiamo già detto uscirà a luglio. Belli in forma questa mattina all'alba diciamo, pronti per le nostre tre ore insieme, un sacco di musica e un sacco di chiacchiere anche. Cominceremo tra poco a chiacchierare di CUSE, di che cosa nello specifico, di intelligenza artificiale, vi do questo piccolo spoiler. Nel frattempo Lady Gaga, questa è Pop

buongiorno e buona mattinata da Manuela Doriani. Eccoci qua ancora in relax, diciamo, nonostante il ponte lungo della settimana scorsa, il weekendone, non tutti se lo sono presi, per carità. Noi ad esempio eravamo in diretta con i miei compagneros Sergio Stironi e Patrizio Romano, però ci sono molte persone che si sono godute, come giusto che sia, un bel periodo di riposo, magari dal giovedì sera, capito, al martedì sera, tanta roba, bello, poi lavori mercoledì, giovedì, venerdì, pam, e di nuovo il venerdì, e di nuovo ti fai un altro bel weekend. Ogni tanto ci sta, ma chi l'ha fatto? Io un po' lo invidio, però ritengo sia giusto, no? Ricaricare un po' le batterie e poi ripartire. Giovanotti Alfa con Buon Vento, la canzone nuova che ci hanno regalato appunto per l'estate, ce la porteremo dietro per tutta quest'estate che sta per iniziare. Per continuare, per augurarvi ancora buongiorno, Better Place, una canzone che a me personalmente piace tantissimo, è uscita nel 2023 e ha visto una reunion molto importante, NSYNC, con un membro degli NSYNC che poi si è separato, il primo credo ad andare via, a tagliare la corda, come si suol dire, ovvero Justin Timberlake, insieme a Better Place su Radio Number One.

0: Let me take you to a better place, canzone molto carina di qualche anno fa, era il 2023, che vedeva la reunion tra NSYNC e Justin Timberlake su Radio Number One. Tra poco
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

Intenso e c'è coda di 4 km in aumento tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera, chiaramente. Come sempre, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio!

incredibile come una serata con le amiche possa veramente farti svoltare una settimana. Una settimana, diciamo, che non è andata tanto bene, una settimana di... Però è giusto. È bello sapere che le amiche sono sempre lì pronte per te.

0: vero businessman, dito nella piaga, la novità che abbiamo appena sentito insieme. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

1973, la canzone quella di James Blunt, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Sta girando qua e là per il mondo, si è meritato una piccola vacanza, dice sui suoi profili social. Stay!

0: If You Wanna Dance, My Smith ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, è mezzogiorno.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Radio Number One Notizie.
6: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza de Cibeles a Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
7: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale, mi sono preso i rischi giusti senza esagerare e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
6: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15. Da Laura Supino, buona giornata.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
12: Mamma! Torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Weekend number one.

4 ormai non devo neanche più dirlo, arrivano già i messaggi di default. Chi scrive: oggi a pranzo nulla di che, quindi ripensiamo al pranzo della domenica passata con un buonissimo risotto di pesce. Ma come mai?

0: che ha bisogno di tanta tanta attenzione. Poi ascoltiamo una nota vocale.
1: Ciao Virginia, sono Filippo. Ti voglio solo augurare una buona domenica.
0: Ma buona domenica a te, grazie mille per averci mandato questa nota audio. Buona domenica, ma soprattutto buon pranzo a chi ci sta ascoltando in questo momento, anche insieme al prossimo disco.

0: Si chiama Maledetto Me e Fulminacci, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, due. Su,
2: giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

con Drop Dead, anche lei su Radio Number One alle 17.31 in questa domenica 7 giugno 2026, che entra di nuovo nella storia. Ragazzi, ormai ci sta lasciando completamente senza parole questo ragazzo, perché Kimi Antonelli vince pure a Monte Carlo con Hamilton al secondo posto, Leclerc che purtroppo non è riuscito a chiudere il suo gran premio di casa, perché è vero la Ferrari è italiana ma Leclerc è monegasco, è finito contro il muro. Ora la classifica ci racconta di un Kimi Antonelli che ha un vantaggio siderale su tutti gli altri suoi contendenti, perché lui ha 131 punti in classifica dopo questo successo, mentre invece George Russell, che è subito dietro suo compagno di squadra, è a 88 punti. Quindi in questo momento diciamo che i giochi sembrerebbero fatti, poi ancora c'è tanta strada da fare, tanta strada da percorrere, ma proprio letteralmente in Formula 1 tanti chilometri da percorrere con le monoposto, quindi vedremo che cosa succederà. Sta di fatto che Kimi Antonelli le sta vincendo tutte, è clamoroso il bottino di questo ragazzo al suo secondo anno, è solo il secondo anno ed è un 19enne, non si vedeva una roba del genere probabilmente da mai, cioè forse è la prima volta che succede, ed è italiano. Mamma mia, quanta soddisfazione i nostri sportivi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

now, papara. Questa solo di sassofono è qualcosa di straordinario ed è stato pure l'elemento che ha permesso a questa canzone nel 1981 di raggiungere le posizioni più alte in classifica, soprattutto in Australia, perché i Men at Work erano australiani e quindi questa canzone è arrivata prima in vetta alle classifiche australiane. A distanza di un anno, dato che si era raggiunto questo tipo di risultato, l'etichetta discografica disse ai Men at Work: una pregunta, vi piacerebbe fare successo anche in America? Così, giusto per chiedere. Ed effettivamente i Men at Work dissero: beh, per noi non ci sono problemi, don't worry, fai quello che preferisci. E quindi da quel momento in poi, nel 1982, a parte gli scherzi, 1982 e 1983, i Men at Work riuscirono ad arrivare anche negli Stati Uniti, in Canada, insomma, risultati veramente tanto tanto belli. Negli Stati Uniti hanno raggiunto la posizione numero uno. Quindi questo è un risultato che, sottolineiamo, a distanza di tanto tanto tempo, dal 1981 sono tornati qui su Radio Number One, e adesso invece dal 2020 26 torna anche Lisa.

0: e Gioantile. Signori, noi non ci sentiamo settimana prossima, ci sentiamo direttamente a metà giugno e di conseguenza io vi auguro non soltanto una splendida settimana adesso, ma anche una splendida settimana la prossima che arriverà. Grazie a tutti dal Vise Salerno, vi auguro due settimane meravigliose, ci risentiamo direttamente a metà giugno. Sì, esatto, metà giugno. Ciao ciao!
1: The Weeknd!
2: La musica che cerchi è

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Mungie Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: It's the weekend!
14: Weekend number one.
0: It's the weekend! Buonasera, buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti con voi anche in questa domenica sera per le prossime tre orette. Prima di cominciare, ovviamente, i saluti d'obbligo a chi mi ha passato il testimone, ovvero ad Alvise Salerno. Grazie Alvise, adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte dell'appendice del weekend number one.
15: The weekend!

Samurai J con Ossessione ad aprire queste belle tre orette assieme di domenica sera. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, a.k.a. lo zio Nasti. Cosa significa a.k.a.? Also no ask, un modo molto figo americano per dire anche conosciuto come lo zio Nasti per gli amici, per la famiglia, visto che siamo una famiglia, siamo una grande famiglia noi di Radio Number One, lo zio Nasti va benissimo. Io chiedo subito perdono per questa voce un po' tirata, ma è stato un weekend di bagordi e quindi arrivo a domenica sera un po' come tutti voi, forse un po' stremato, però è stato un bellissimo weekend. Tre orette assieme, prima di iniziare fatemi salutare per bene il Dream Team, cioè tutti quelli che vi hanno tenuto compagnia dal sabato mattina fino a questo momento in tutti i programmi di Radio Number One, cioè la combricola, gli scombricolati il sabato mattina, ovvero Pat Romano, Sergio Sironi e Manuela Doriani, per poi passare a Virginia, poi naturalmente Alvise Salerno, come detto che mi ha passato il testimone, e naturalmente Play One il sabato sera, ieri sera c'era Stefano Federici che abbraccio. Torniamo a noi, saranno tre orette piene come sempre, un bel magazine, la coda, l'evoluzione o l'involuzione della domenica sera, tocca a voi deciderlo, però con un sacco di cosette interessanti, social, tecnologia, viaggi, hobby, lifestyle, musica, moda, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto vi lancio il contatto diretto, il 393-4440444 per partecipare attivamente qualsiasi cosa stiate facendo in questa bellissima domenica sera. Che siate in automobile, che siate a casa, che siate in qualche locale pubblico, bene, anzi fate una bella cosa, iniziamo così. Cosa state facendo in questo momento? Messaggino e poi cominciamo con questo weekend number one. E ovviamente c'è sempre la nostra musica, quindi Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer.

Volevo capire il nuovo di Madame insieme a Marrakesh su Radio Number One. Grazie per tutti i messaggi e così per curiosità vi voglio dare una piccola stima. Stavo guardando, ho fatto un paio di percentuali al volo, perché state ascoltando la radio per la maggior parte, diciamo tra un 65-70%, dall'automobile. Poi dai locali pubblici, mi fa piacere essere lì un sottofondo magari per qualche aperitivo, intorno al 5-8%, sto facendo proprio le stime così al volo, e poi invece state facendo altro, c'è gente che è a casa tranquilla, c'è gente che sta passeggiando a piedi, c'è gente che è sui mezzi pubblici, un 2-5%, quindi mi fa molto piacere pensare di essere, come dire, una voce e soprattutto di essere un accompagnamento per questa domenica sera, specialmente se siete in macchina e state tornando da un viaggetto che avete fatto durante questo fine settimana. Perché? Dove voglio arrivare? Ho trovato questa curiosità sui viaggi che ultimamente sono sempre più ispirati a film e serie TV. Allora, sempre più turisti scelgono una destinazione dopo averla vista in un film o in una serie o anche sui social. Quindi gli esperti del turismo parlano di pop culture travel. E non lo so perché trovo queste cose in americano, però le trovo, ve le dico e rimane tra noi. Molte persone organizzano interi itinerari per visitare luoghi comparsi nelle produzioni televisive, cinematografiche preferite. E allora, tra poco vi do anche qualche dettaglio in più, intanto la domanda è molto semplice. Voi dove andreste ispirati da qualche film o da qualche serie TV? 393

0: inglese che casca a fagiolo, visto che stiamo parlando di viaggi, viaggi ispirati a film, a serie TV. E tra l'altro vi dico anche questo dettaglio: questi itinerari di viaggio sono prevalentemente organizzati da millennials e generazione Z. La fonte viene da Travel Trends 2026, quindi una fonte assolutamente attendibile. Sono arrivati i vostri messaggi precisi, puntuali, come sempre, molto interessanti. Intanto ne leggo uno, poi ci prendiamo un po' di tempo per farne una lettura un po' più approfondita. Allora, Chiara da Clusone: ragazzi, io ho coronato il mio sogno l'anno scorso, sono andata a New York solo per fare colazione davanti alle vetrine di Tiffany con il cappotto elegante. È ispirata da un filmone, Colazione da Tiffany, immagino. Che, anche se è un po', come dire, age a qualche annetto, io me lo ricordo che ero proprio bambino, ha sempre il suo fascino. Poi, insomma, quando arrivi da Tiffany, che è un, sì, è un bellissimo negozio, è a due passi da Central Park, non c'è niente di eccezionale, cioè non è una cosa così particolare, però la storia che c'è, diciamo, all'interno del film è a tutto il suo fascino. Ci fermiamo giusto qualche istante e poi torniamo con tutti i vostri messaggi, con tutte le destinazioni che sognate o che avete raggiunto ispirati da un film o da una serie TV.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Musica che cerchi è

Ci con Runaway, vedi che è proprio un cerchio che si chiude, perché anche questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è la colonna sonora di un film del Diavolo Veste Prada 2 e potrebbe essere un'ispirazione per andare a vedere i luoghi del film, assolutamente. Allora, torniamo a noi, se vi siete persi la primissima parte del nostro Weekend Number One, stiamo parlando dei viaggi ispirati a film e serie TV. I messaggi, andiamo da Davide da Valenza. Se devo scegliere un film dico assolutamente Londra per vedere la libreria di Notting Hill. Ci sono stato 3 volte ma ci tornerei ancora, perché secondo me tu speri di incontrare Julia Roberts, eh? Va bene. Samuele da Domodossola. Io sto risparmiando ogni centesimo per andare in Nuova Zelanda, devo camminare nella contea del Signore degli Anelli. Un po' ti invidio perché è uno di quei posti che ha dei paesaggi magici. Poi andiamo a San Bonifacio da Roberto. Mia moglie mi sta stressando da mesi perché vuole andare da Albuquerque, New Mexico, solo per vedere i luoghi di Breaking Bad. Chi non ha visto Breaking Bad? Secondo me sono dei luoghi abbastanza anonimi, però se li contestualizzi alla serie TV, beh dai, Breaking Bad è fighissimo. Tra poco dai, altri messaggi, intanto torniamo alla musica. Alanis Morissette con Crazy.

Il nostro weekend number one continua cercando delle ispirazioni all'interno dei vostri messaggi, perché mi date tantissime mete di viaggio e potrebbero essere delle ispirazioni. Dai, gli ultimi due messaggi al volo, vado a Cividate da Simone che scrive: ma non serve andare dall'altra parte del mondo, io ho visitato la Sicilia quest'estate, cioè l'estate scorsa immagino, solo dopo aver visto la serie The White Lotus. Posti pazzeschi, sembrava di stare dentro lo schermo. White Lotus, una serie bellissima, diciamo un thriller che si svolge all'interno di questi resort fighissimi che si chiamano White Lotus, e ogni serie è ambientata in un White Lotus in una parte diversa del mondo. Se non ricordo male, la penultima serie è ambientata proprio in Sicilia. Poi andiamo da Greta e chiudiamo con questo messaggio che scrive da Voltaggio, che non so dove sia. Io confesso, colpa di TikTok e dei trend sulla serie Mercoledì. Mi sono fatto un weekend in Romania per vedere il castello della serie, Mercoledì Adams immagino. Bellissimo e si spende pochissimo. Questo per esempio mi ispira. Io un weekendino a vedere il castello dove stava Mercoledì Adams e quei posti un pochettino misteriosi me lo farei molto volentieri.

0: esaurito l'argomento viaggi ispirati a film o serie TV e adesso invece pronti a farvi ispirare dalla musica, perché sta per arrivare una grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

dal 1990, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la grande canzone su Radio Number One. E io così ho un sentimento particolare verso Whitney Houston e verso questo grandissimo pezzo. Perché? Perché è stato uno degli album che mi è rimasto nel cuore. Custodisco ancora il CD nella mia collezione personale e c'è quella copertina in cui Whitney Houston è praticamente seduta, appoggiata a tre quarti su questa moto che guarda in camera, che è di una bellezza. Io ero innamorato perso di Whitney Houston. Ma veniamo invece a un aneddoto. Sapete, io vado a ravanare qualche curiosità su questo pezzo, perché è stato registrato, come si dice tecnicamente, in un solo take, cioè buona prima. Lei ha registrato senza dover riregistrare 3 o 4 volte, 10, 20, 100, e andava già tutto bene, era tutto perfetto. I produttori avevano scritto il pezzo anche e soprattutto con dei cambi tonici molto difficili da cantare, pensando anche un po' di mettere Whitney Houston in difficoltà. Ma lei, per un semplicissimo motivo, ha fatto tutto bene al primo colpo, perché doveva andare al centro commerciale. Aveva paura che il centro commerciale chiudesse, quindi ha detto: ragazzi, facciamo in fretta, registriamo sta cosa. L'ha registrata ed è stata perfetta, una cosa solo da Whitney Houston. Ovviamente raggiunse subito il primo posto della Billboard Hot 100, diventando l'ottavo singolo numero uno della sua carriera e eguagliando in quel momento il record che era di Madonna. Quindi nient'altro da aggiungere, era Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la nostra grande canzone.

Visto che prima abbiamo parlato della serie Mercoledì Addams, ho trovato questa curiosità sugli animali, quindi apriamo la parentesi Animal One nel Weekend Number One, come facciamo ogni tanto nel fine settimana, dedicata ai corvi, perché continuano a stupire tutti gli scienziati. Ci sono un sacco di video diventati virali che mostrano i corvi che utilizzano degli strumenti per recuperare il cibo e molti utenti sono rimasti impressionati dalla loro capacità di risolvere problemi. Corvi, che sono sempre presenti specialmente in quei film horror un po' dark, si dimostrano degli animali di un'intelligenza superiore. Quindi io vi do un consiglio: potreste adottare un corvo e magari lo addestrate per andare a recuperare dei gioielli che sono stati abbandonati in giro. Viene solo a me st'idea un po' malsana, no, così era per dire.

0: il weekend number one con lo Zionasti. Tra poco saltiamo nella nostra seconda ora e ce n'è ancora, ce n'è per tutti. Abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci sui social, sulle tecnologie, i viaggi, sugli hobby, sugli eventi, sulla musica, sul gossip e sul cibo. Quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi

0: su Radio Number One, un minuto dopo le 19.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Another 54 Ultra Talk to You su Radio Number One. Molto, scusate ragazzi, avevo quella cosa un po' americana dentro, l'ho fatta uscire su Radio Number One con Francesco Nasti, con lo zio Nasti. Ancora buona domenica sera a tutti. Da poco passate le 19 e torno a parlarvi di viaggi, perché ho visto che nella prima oretta passata assieme avete risposto molto bene, quindi vi chiedo di partecipare ancora con i vostri messaggi, parlando invece di quello che avete organizzato per quest'estate, perché è iniziato da poco il mese di giugno e l'Italia si è accesa di festival, di manifestazioni, di sagre, di mostre, dalle piazze storiche, i borghi. Giugno è ufficialmente partito con questa raffica di eventi all'aperto. E allora intanto ve la butto lì, poi vi do tutti i dettagli. Voi avete programmato qualche uscita per andare a qualche festival, manifestazione, sagra? 393-444-0444. Sarebbe molto bello che segnalaste qualcosa anche per essere di ispirazione, perché no, per gli indecisi, per quelli che come me aspettano qualcosa di particolare, magari due passi da casa.

Non ci vuole un genio per immaginare che questo pezzo di Gaia, Bossa Nostra, sarà uno dei successi dell'estate, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. E di estate stiamo parlando, o meglio, di tutto quello che accade in quest'estate, specialmente in questo mese di giugno appena partito, a livello di concerti, sagre, mostre, manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché mi sono chiesto all'estero come vedono l'Italia da questo punto di vista, e quindi sono andato a cercare su un sito straniero che si chiama What's on Italy. Aspetta, lo rifaccio per bene. What's on Italy? Da da di da di da da da da. Che racconta un po' dal loro punto di vista un po' in Italia quello che accade. Fanno anche una classifica di quali sono gli eventi più importanti che accadono d'estate da noi. Bene, ve lo dico subito. Al primo posto c'è l'Arena di Verona con tutto l'Opera Festival, che parte dal 12 di giugno e finisce il 12 di settembre. Poi la Biennale di Venezia, che è partita il 9 di maggio e finirà il 22 di novembre. Poi il Regional Floral Masterpieces Spello and Genzano Infuriate dal 6 al 7 di giugno a Spello, poi dal 21 al 23 di giugno a Genzano, questa fioritura, insomma questa bellezza della natura. Poi, altra segnalazione, sempre da questo sito estero, di quello che accade in Italia di importante, c'è il Ravenna Festival dal 21 maggio all'11 di luglio, e idem il Campania Teatro Festival 12 giugno, 12 luglio. Vi chiedevo se voi avete programmato qualcosa, qualche sagra, qualche uscita, qualche manifestazione, un sacco di messaggi, tra poco ve li leggo, quindi statemi lì, intanto c'è Dua Lipa con Houdini.

0: Houdini su Radio Number One, un sacco di messaggi arrivati che spero siano uno spunto per quelli che come me magari cercano una sagra particolare, una mostra, una manifestazione culturale. Allora parto da questo, poi ce li leggiamo tutti con calma, quindi se ne avete altri aggiungeteli, mandateli adesso. Giugno per me vuol dire Sherwood Festival a Padova. Musica indipendente, birra fresca e quell'atmosfera pazzesca che c'è ogni anno, Sara da Crema. Quindi, segnato il primo appuntamento, Padova, Sherwood Festival. Poi gli altri ve li dico tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Solo un secondo. Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulle regioni centro-settentrionali. Nel corso però del pomeriggio sera la coda di una perturbazione interesserà i settori alpini con rovesci di pioggia che sconfineranno localmente anche alla pianura piemontese. Nel complesso il clima sarà estivo al centro-nord con temperature massime diurne diffusamente fino ai 30 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento e che sia un augurio per tutti per quest'estate. Allora vado subito a leggere i vostri messaggi che ci segnalano festival, manifestazioni, sagre da andare a vedere, da andare a vivere. Allora vado da Gabriele, da Rovereto. Io quest'anno esagero, vado al Ferrara sotto le stelle, Piazza Castello, con la musica dal vivo è uno dei posti più magici d'Italia. Segnato anche questo. Poi Pietro da Gorgonzola. Ma quale grande concerto? Io a giugno vivo solo per la sagra del gorgonzola e dei formaggi tipici. Un bel tagliere, un bicchiere di vino rosso e passa la paura. Segnato soprattutto questo. Vabbè, mi piace il gorgonzola. Ecco, poi va a gusto. A me piace il gorgonzola e quindi ci sta. Andiamo a Suzzara da Elena. Io ho già segnato sul calendario tutte le sagre del tortello e della zucca tra Mantova e Reggio Emilia. L'estate si passa seduti sulle panche di legno a mangiare come se non ci fosse domani. Sono in parte d'accordo, ok, ma soprattutto sono d'accordo al 100% sul fatto che è bello vedere tutte le sagre, perché la

Over. E allora andrei a chiudere con i messaggi che ci segnalano ancora delle cosettine da vedere e da vivere per quest'estate, e andrei da Marco che sta a Bassano del Grappa, che scrive: noi con la compagnia di amici abbiamo il rito della sagra del pesce a Chioggia a luglio, si spende il giusto e c'è sempre un'aria di festa bellissima, che è un po' quello che dicevamo prima, perché la cosa bella poi di tutte queste manifestazioni all'aperto durante l'estate, specialmente in Italia, è quell'aria di festa, si sta bene, si esce, un po' di musica di sottofondo, quattro chiacchiere con gli amici, un bicchiere di vino e si sta bene, punto. Chiudo con Chiara da Cantù. Io volo alto, quest'anno ho prenotato per l'opera all'Arena di Verona. Vedere l'Aida sotto le stelle in quel teatro romano ti fa venire i brividi ogni singola volta, lo consiglio a tutti. E ho chiuso con la ciliegina sulla torta e sono perfettamente d'accordo con te, anche per un ignorantone come me che si gode una volta ogni tanto un'opera all'Arena di Verona, è un'emozione bellissima, quindi consigliatissima.

0: sagre, di festival di questa estate 2026. Adesso vi sto per raccontare un'altra grande emozione, perché arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Queen con Don't Stop Me Now dal 1978, la grande canzone su Radio Number One. Allora un paio di aneddoti, un paio di curiosità anche su questa grande canzone, perché per la scienza è la canzone più felice di tutti i tempi. È stato condotto uno studio da una università, diciamo, che si occupa di neuroscienze, e secondo questa università il brano rispetta tutte le regole matematiche per il buon umore, cioè il brano ha un tempo abbastanza veloce, un tempo rapido, siamo sui 150 battiti al minuto. In più ha delle note scritte in chiave maggiore. Per chi anche non si intendesse di musica, è un modo di scrivere, quindi sono quelle note che tendono a essere sempre molto felici, ok? Quindi è una chiave musicale. E poi il testo è pieno di immagini positive e spensierate. Questi tre elementi insieme ne fanno il pezzo, secondo la neuroscienza, più felice di tutti i tempi. Per chiudere, posso aggiungere che subito non fu un successo, anzi, forse secondo me era troppo avanti per essere del 1978, però grazie poi nel tempo alle sincronizzazioni, cioè all'uso che ne è stato fatto all'interno dei film, delle pubblicità, è divenuto via via sempre più usato e quindi sempre più famoso, fino a diventare quella che abbiamo appena ascoltato, cioè la nostra grande canzone. Era una...

prima di passare alla nostra terza ora assieme c'era una curiosità sul lifestyle che volevo condividere con voi, perché è una cosa che mi capita spesso, cioè di vedere degli amici che coltivano l'orto, diciamo, in casa o sul balcone, oppure se hanno un pezzettino di terreno, un giardino piccolo piccolo, lo fanno. Si parla del boom di questi orti domestici, che non sono più una questione alimentare, cioè coltivare pomodori, insalata, erbe aromatiche, viene visto come un'attività rilassante e benefica. Io ho un sacco di amici che lo fanno, io proprio zero, nel senso che io non ho il pollice verde, ve l'ho raccontato in tutti i modi, però mi raccontano gli amici che lo fanno che effettivamente, oltre ad avere del prodotto DOC, e beh, ovviamente lo coltivano loro e sono anche molto buoni, proprio su questo non ci piove. Il fatto di coltivarli di persona aiuta dal punto di vista personale, cioè un trend che unisce benessere, natura e sostenibilità. Quindi, se domani non sapete cosa fare, provate a coltivare anche voi un orticello domestico.

0: Tra poco entriamo nella nostra terza oretta assieme di questa domenica sera. Io intanto ho l'imbarazzo della scelta perché mi preparo sempre un sacco di cosette, ma poi mi perdo in chiacchiere, mi perdo nei vostri messaggi ed è anche molto piacevole così. Però devo scegliere tra social, cinema, gossip, moda, food, musica, eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Mentre sono qui che cerco di capirci qualcosa, voi aspettatemi che arrivo.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: di scattare una foto.
1: Amore è il titolo di questo nuovo singolo di Elisa su Radio Number One, da poco passate le 20. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che ha un sacco di cosette da raccontarvi, quindi partirei subito con questo spunto e chiederei l'aiuto da parte del pubblico, come si dice in questi casi, quindi i vostri messaggi al 393-444-044. Vi faccio prima la domanda e poi vi dico perché. Voi avete mai fatto delle sfide? Sfide social o anche sfide tra amici? Scrivetemelo, dettagliatemi un po', perché vi sto per parlare del trend del guardami negli occhi e dimmi una bugia. Su TikTok sta spopolando, è una sfida semplicissima, però effettivamente funziona ed è molto divertente. Intanto torniamo alla musica, perché ci sono i Maneskin con Back In. Oh.

pezzo di Marcantonio di Harry Styles con American Girls. E andiamo subito sul pezzo perché vi devo parlare di questa nuova sfida che si chiama Dimmi una bugia e guardami negli occhi. Su TikTok sta spopolando ed è molto semplice, cioè una persona guarda in camera e pronuncia una frase assurda tipo non comprerò mai delle scarpe, per esempio. Subito dopo viene mostrata la casa di questa persona, magari con 87 paia di scarpe sparse ovunque. Più la bugia è evidente, più il video funziona. Curiosità, molte aziende stanno usando questo trend per prendere in giro i propri clienti più affezionati e naturalmente per farsi della pubblicità, che sta funzionando un sacco. Vi ho chiesto se voi avete mai fatto delle sfide, sia social o anche sfide tra amici, e partirei subito con questa. Matteo da Sondrio. Io 3 anni fa ho fatto la One Chip Challenge. Quella con la patatina più piccante al mondo. Ragazzi, per 2 ore di fila la lingua mi andava a fuoco e ho svuotato il frigorifero del bar, mai più. L'ho fatta anch'io, però non così, con le patatine, proprio col peperoncino in bocca. Un amico che ha un negozio di moto, che vende delle moto, ha anche l'hobby di coltivare i peperoncini, e quindi ogni tanto c'è questa sfida fuori dalla sua concessionaria. Devo dire, me la ricordo ancora, e farla una volta per non farla mai più. Tra poco, dai, leggiamo tutte le sfide. Intanto torniamo alla musica. Jungle, Back on 74.

0: promesso, piccola raffica di messaggi sulle sfide che avete fatto, sfide social o sfide tra amici. Noi con i colleghi d'ufficio facciamo ogni anno la sfida di mangiare un intero piatto di spaghetti piccantissimi senza bere acqua, nemmeno un goccio. Chi cede paga il caffè a tutti per un mese. Laura da Vimercate. Tu pensa, Laura, che io pago il caffè a tutti e non ho perso neanche una sfida, non capisco. A parte le sfide di One Match, ma quelle sono una cosa tra me e Andrea Brumbrum Ferrari, e però stiamo in pareggio, quindi abbiamo pagato sto perdendo io, mi sa, ho pagato 2 mesi di pranzi ad uno. Va bene, torniamo invece alle vostre sfide. Io sto seguendo la sfida social dei 10.000 passi al giorno da inizio anni. Devo dire che mi hanno cambiato la vita, anche se a volte mi ritrovo a camminare in cerchio in salotto alle 11 di sera per raggiungere l'obiettivo. Sara da Casale Monferrato. Bella sfida, ci ho provato, non ci riesco. A volte sì, ne faccio di più, però a volte qualcosina di meno e va bene lo stesso. Poi la mia sfida è stata Plank Challenge di 5 minuti. Sui social sembra una cavolata, ma vi giuro che dopo soli 40 secondi il tempo si ferma e inizia a vedere tutti i santi. Davide da Codroipo. No, grazie, non fa per me. No, di plank zero.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, siccome con la squadra di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso no? E siamo quindi un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

Annalisa con canzone estiva. Vorrei chiudere l'argomento sfide social o sfide tra amici con questo messaggio di Martina da Chiavari che scrive: io ho partecipato alla sfida social di non comprare vestiti nuovi per 6 mesi. È stata durissima resistere alle pubblicità online, specialmente, ma ho risparmiato un sacco di soldi per fare un bel viaggio. Complimenti, chapeau. E questa cosa l'ho letta perché per me è proprio una sfida, specialmente quando ti metti sui vari social, ti metti sul telefonino un po' a ravanare, andare a destra manca, e ti salta fuori il pop-up di una cosa da comprare, una maglietta, un pantalone, una scarpa, e una volta, e due, tre, e alla lunga vincono loro. Io cedo, è una cosa bruttissima perché mi rendo conto di essere un po' vittima di questa modalità, però sarebbe un po' da studiare. Tra poco invece vi parlo di tecnologia, perché oggi non l'abbiamo ancora fatto, allora prima di chiudere poi la puntata poi mi dimentico, perché tornano di moda i gadget retro tech. Siccome questa cosa mi piace un sacco, ve la racconto tra pochissimo. Intanto c'è un pezzo che mi piaceva proprio tanto, tanto, tanto. Mazzle.

Non poteva mancare in questa domenica sera una curiosità sul mondo della tecnologia. Allora vi ho anticipato perché stanno tornando di moda i gadget retro tech. Cioè, tra le sorprese tecnologiche di questa settimana c'è proprio il ritorno di dispositivi ispirati agli anni 90 e 2000, specialmente, quindi non così tanto retro, ok? Cioè, smartwatch da look molto vintage, console portatili retro, e io lo sottolineo perché ci ho perso tipo 2 mesi a configurarmene una, accessori che imitano design del passato stanno conquistando di nuovo il mercato. Sì, è la nostalgia che fa una leva determinante, infatti gli esperti di marketing dicono che proprio la nostalgia è una delle forze più potenti del marketing. Io vi consiglio una rivista che c'è sia online ma anche fisicamente, perché su tutte i gadget, se siete come me, vi piacciono le cose di tecnologia, andate a cercarvi T3, T come Torino 3, perché è una rivista fatta molto bene, molto facile anche da leggere, nel senso che non ha poi questi articoli lunghissimi, ed è godibile, molto molto godibile.

0: una grande canzone, c'è una notizia proprio sulla musica, o meglio sui musical, che vi devo dare al volo perché non sapevo esistesse. È una segnalazione che vi voglio fare: se avete in programma un viaggetto a Londra, bene, attenzione, perché sabato 20 e domenica 21 giugno a Trafalgar Square a Londra c'è il festival, diciamo, più importante al mondo dei musical, che si chiama West End Live, cioè ci saranno 50 spettacoli musicali gratuiti nel cuore di Londra, cioè andranno in scena 50 musical, per esempio Il Re Leone, Il Fantasma dell'Opera, Mamma Mia, Moulin Rouge, Il Diavolo Veste Prada, eccetera eccetera eccetera, godibilissimi in maniera gratuita. Io non sapevo che esistesse un festival di musical, quindi di spettacoli teatrali con delle musiche o i balletti eccetera eccetera, e quindi era una curiosità. E a proposito di curiosità, tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

i Maroon 5 con This Love, la grande canzone dal 2004 su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda. E allora qualche curiosità su questo pezzone dei Maroon 5, il successo che ha proiettato i Maroon 5 verso la fama mondiale. In realtà scritta proprio dal leader Adam Levine, quel figaccione bello e alto e tatuaggiato, sa cantare, è affascinante, però come si direbbe anche gli Adam Levine piangono, perché la fidanzata dell'epoca Jane Herman, da qui il nome dell'album che si intitola Song About Jane, l'aveva appena lasciato e per questo motivo ha scritto questa canzone, che poi è un paradosso della fine di questo amore ma anche della felicità dell'inizio di quella carriera di successo che poi abbiamo conosciuto un po' tutti. Tra l'altro il pezzo subì una censura fortissima di MTV a causa delle allusioni sessuali e parte del testo venne o rimossa oppure mascherata, censurata coi beep come sappiamo. E Levine ha detto più di una volta pubblicamente che MTV era arrivato ad un livello di censura cinese.

Tra poco ci salutiamo, però prima volevo alzare un po' il livello del programma e volevo parlare di design. C'è pochissimo tempo, però vi segnalo questo festival che si chiama Three Days of Design, che sarà in Danimarca, esattamente a Copenaghen, dal 10 al 12 di giugno. Un festival diffuso, mi sono chiesto che cavolo vuol dire un festival diffuso, che non si svolge in un unico polo fieristico ma un po' in tutta la città. Quindi se avete in programma un viaggio a Copenaghen nei prossimi giorni, sappiate, a parte che sarà pienissimo di persone, che ci sarà anche questo festival, che è il più importante dei Paesi Bassi di design. Volevo chiudere con questa ciliegina sulla torta, tra poco ci salutiamo.

0: scende. Siamo arrivati al termine anche per questa domenica sera, quindi da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, una buona continuazione e soprattutto un buon inizio di settimana. Io vi do appuntamento a domani, lunedì, per iniziare un'altra settimana di sfide, di one match a partire dalle 13 col mio socio Andrea Brum Brum Ferrari. Ce le daremo di santa ragione. Adesso invece continua la musica con la Number One Nights, quindi restate con noi. Dallo zio Nasti è proprio tutto. Buonanotte, ciao.
1: The Weeknd.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 21. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è